incorrizzata con le rame di palla di colonna, né sono in sede la buona cosa. Quanti causa, per se la palla di una via sono di tre personalità, ma di niente, jet, frango, gatta, prove di cappella, lili, la sede di San Zona, non la strada, a caso mi con la strada, ma per la fatta da fatta con la ricco, per la carità, per la mette, non si batte di anidisa. È stata di chi è capame con le risultate a bordi, però ha la secola ben sbrande, ma per la sfrolla, di ricoprare in tutta la sua città, buona cosa, o con la sua condivina, buona arrivata ancora. Tenim la cova de tots i altres, som un barat del color una setmana sola i ja la calari, i el cor popular que li ha de donar de votar a casa. I el front ja que ho s'hauria de color de riure, de part del cap i com som tota l'agànima de l'abans del món de Marco. Som un color d'ai, tu i passo un lloc xo a quilòmetres, som un distret complicat, ni pas marco, i bé, i bé, aquí ho deixo en tornel, però per això que has tenit salosament, per a recordar que un és un color d'ai, per a part, passo un lloc a part de quilòmetres, poc sap.

subito la prima produzione della sostra ma il cambio della produzione del programma si va a sottare sotto la sua sostra un po' la sua opera sono già prima legge di improvvisazione perché se la faccio non voglio fare la prima legge di copia su questo sempre sul punto di più il ministro Carri di esporre tutto sulla tua rivoluzione.

0: ikasia, dugu nahi. Gero kasko gareko bat. Gero gaza, gara horreko bat dago?
1: Gero gareko bat dago, zan zani, gero gareko bat dago. Gara, bai, ez personak egiten gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara

0: indicare prima che il dentista può affrontare la protesi. Non so, la preoccupazione è una ragione.
1: Mi so se la mia voce è già carica, è già una preoccupazione che non è carica, è già carica, è già carica.

sabe? Um detalhe sai da cara de afim, corte da cara de coro, papai, a dinheiro, se você quiser, da rio, lá tu sua língua, nem pra cara que sabe. Bota sua língua, se te amante, dorme, no pula, ancora, dinamara, onde é mais coro, pula, vai, pra te se você quiser, um termo, afro, biru, proteção, onde é coro, se você pica, me dá, o liquinho, o monte, o jipi, no dar, o jipi, no sentido, um pote, só te rola, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o corta, o

0: quindi pare scoprirò quando era quelli di Saxo qui quando si è composto dopo alla reporta lei quando sto causa ora c'è una sanzio del tipo se sono mai spantanza di capone
1: Radio Cumbaba eventuale sono di posare di Sandis
2: Cambio il prodotto
1: Cambio il
2: Cambio il prodotto che ti vengono per favore
1: c'è la gente Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazz